0: se ve magari.
1: È boiadera.
2: È boiadera.
1: Ana Castelo.
3: Não, a princesa, gente.
4: 2:56.